0: pour commencer la journée bien informé et bien inspiré.
1: Chaque matin, dans Je pense, donc j'agis, RCF Notre-Dame vous invite à la réflexion et à l'action. Une heure pour réfléchir, creuser une question, mais aussi pour agir avec les témoignages d'acteurs de terrain et les auditeurs pour s'engager ensemble dans la construction du monde de demain. Je pense, donc j'agis, présenté par Melchior Gormand, c'est du lundi au vendredi de 10h à 11h.
2: Connaissez-vous l'histoire de votre saint patron ? Dans le Saint du jour, Isabelle Delaunay vous raconte la vie mouvementée ou plus religieuse des grandes figures de la sainteté. Le Saint du jour, c'est tous les matins sur RCF Notre-Dame et quand vous le voulez, sur rcfnotredame.fr.
3: RCF Corsica, Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
5: A Ieja di Corsica a festa a Santa Aristiuda e i suoi compagni. Il 12 febbraio 304, sotto il regno di Diocleziano, in una villa di Tinise, oggi Ras Jebel, vicino a Cartago, 48 cristiani sono arrestati. E in questi 48 cristiani c'è Ristiuda. Non sono mica esecutati, ma sollentati per il procuratore Anulino e restituta e i suoi 5 compagni, Domizio, Savarino, Pargolio, Partea e Partenopea, partono in mare da poi Cartago e giungono in Calvi, in Corsica. Ristiuda ed una grande famiglia, saria da famiglia dei Ganini, che tani a Zovilla, in Calenzana e dunque si rifugi in dei suoi parenti. Ma in maggio 304, il governatore Pirio giunge in Calvi e faccia arrestare i sei frustieri che erano venuti d'Africa. Condotti in Calvi vicino a Privetta, riconoscono che sono cristiani. Sono condannati a morte e scappettati nanta piazza o logodito Marana, che era il quartiere del porto di Calvi. In 305, Diocleziano chietò il potere, 324, Costantino pigliò il potere, un impero romano diventa cristiano e i Balanini hanno comprato un sarcofago di marmaro magnifico, una cascia di marmaro ed è stata interrata Santa Restituta anche i suoi compagni. Fu nel 1952 che il canonico Alberti, di memoria, di buona memoria, fendo i vugli in Naesia di Santa Restituta, scoprì sul sarcofago e anestacciato tutto ciò che c'era andrente e c'era giusto appunto i corpi di sei martiri. Eccoci a storia di Santa Restituta, i Balanini dicono che Santa Restituta è una gran facendona.
4: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore è con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 22, seconda parte, versetto 13. Un messaggero che era andato a chiamare Michea gli parlò così: ecco i profeti tutti d'accordo, profetizzati a Nubè al re, che a tua parola sia dunque come la parola d'ognuno d'elli. Annuncia a Nubè. Michea rispose: l'Eterno è vivo, annunzierà di ciò che l'Eterno mi dicerà. Quando lo fu giunto vicino al re, il re gli disse: Michea, andaremo a attaccare a morte in Galada o dobbiamo rinunciarci? Gli rispose: cola, vincere e l'Eterno mi terrà in mano al re. E il re gli disse: quante volte ci vorrà che ti vagia, iurà d'un dimmi che verità a nome dell'Eterno? Michea rispose: vego tutto Israele spargugliato dalle montagne come pecore con un pastore, e l'Eterno dice: saiente una maestro che ognuno torni in pace nella sua casa. Un re di Israele disse a Giusavat: una t'ha detta, un profetizzedia nant a me non da di buono, un profetizzedia camale. E Michea disse: sta dunque assenta la parola dell'Eterno. A Giusto l'Eterno appusà nant o suo trone tutta l'armata di geli che si tenia vicino a elo, a sua diritta e a sua manca. E l'Eterno dice: qual è chi seducerà Agab perché lo goli in Ramoth in Galad e che lo ci perisca? Risposenu: uno d'una maniera, l'altro d'un'altra. E un spirito venne a presentarsi volta all'Eterno e disse: eu o seducerà Dio. L'Eterno gli disse: come? Il sarà Dio, rispose, e sarà di un spirito di bugia nella bocca di tutti i suoi profeti. L'Eterno disse: o seducerà e ne mirare a fine, esci e fa così. E allora ecco, l'Eterno ha messo un spirito di bugia nella bocca di tutti i tuoi profeti che sono qui, e l'Eterno ha pronunciato un male contro te.

0: RCF Corsica, une radio qui donne du sens à votre vie.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: A Eja di Corsica, a festa a Santa Ristiuda e i suoi compagni. U 12 febbraio 304, sotto il regno di Diocleziano, in una villa di Tinis, oggi Ras Jebel, vicino a Cartago, 48 cristiani sono arrestati. E in 48 cristiani c'è Ristiuda. Non sono mica esecutati, ma sono intatti per procuratori Anulino e Ristituda e i suoi cinque compagni, Domizio, Savarino, Pargolio, Partea e Partenopea, partono in mare dopo Cartago e giungono in Calvi, in Corsica. Ristiuda ed una grande famiglia, saria da famiglia di Ganini, che tani a Zovilla, in Calenzana e dunque si rifugi in dei suoi parenti. Ma in maggio 304, il governatore Pirio giunge in Calvi e faccia arrestare i sei frustieri che erano venuti da Africa. Condotti in Calvi vicino a Privetta, riconoscono che sono cristiani. Sono condannati a morte e scappettati nanta piazza o luogo dito Marana, che era il quartiere del porto di Calvi. In 305, Diocleziano chiede il potere, 324, Costantino piglia il potere, un impero romano diventa cristiano e i Balanini hanno comprato un sarcofago di marmaro magnifico, una cascia di marmaro ed è stata interrata Santa Ristituda anche i suoi compagni. Fu nel 1952 che il canonico Alberti, di memoria, di buona memoria, fendo i vugli in Naesia di Santa Ristituda, scoprì su sarcofago e anestacciato tutto ciò che c'era dentro e c'era giusto appunto i corpi di sei martiri. Eccoci a storia di Santa Ristituda, i Balanini dicono che Santa Ristituda è una gran facendona.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
0: Spartiti a gioia. Ascoltati RCF Corsica.
3: RCF Notre-Dame, il est 7h50, c'est l'heure de votre prière du matin. Nous allons écouter l'évangile du jour, un passage de Saint Jean, toujours au 17e chapitre, et c'est un appel